a dire è vero, non sarei mia proprio tanto sicuro. Ieri era a scuro. E dopo, e papà parla tanto una serata strana. A popoderia anche essere stata una pantegana.